0: Hit 80. Pet Shop Boys con Pan y Naro del año 1986, lo que sonaba recién. Estás en.
1: E basta. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col